0: fore de poche la fa gomma lia.
1: Voglio pasmare da lu fore de poche la fa gomma lia. De poche la fa gomma lia e la la lia la deretto. De poche la fa gomma lia e la la lia la dera.
0: De che basave pa rusetto che lu fa respa zimbu.

che fa pagare me lo coraggio, che fa pagare me lo sangue. Lo lancio di marchio e di maschera,